Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Phupjane selemo ke sa 2026, mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM Kgotso. Hare le koletse ka sehlohong seng hona mogha wa ANC o se holla mogha wa MK ka o sebedisa taba ya melata e phelana heng ena ntle le molao ho ngoka tshietso ya bagethi ho tsa moruo ya katlelo ya morao ditjhelete African Bank e bontsha ha lekeno le fokotsehile haholo bankeng ena ho tsa dipapadi dihlopha tsa continent ya Africa di tswela pele makatsa lefatshe ka ho fetela mokgatlhelong wa mantshano wa dipapadi tsa mohope wa lefatshe o ntseng o tswela pele naheng ya America, Mexico le Canada. Imamele tsena le tse ding ho lena la makumane a mona le mane ho seng hona. Mohlahisi ebile le mohlophisi wa lakajeno e boetse hape ke mantshi wa Mofokeng fela jwalo ka la maobane. Khaso e laolwa ke Siya Balaku, nna la ka lebitso ke Naka Moloi. Ka ho ke re harebe mmoho tlwana jwale ho fihla ho renyane ya botshelela ha lena la makumane le tlabe le fihla pheletsong. Hopola lena la ditaba o le tlisetswa ke SABC News, re ikemetse ya re kgethe nkuka pere.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dibeha.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Mira in. Mere kwaela ne diko.

Tsebiso ho bora mosebetsi. Letlole la ditlhapiso le ho hopotsa hore ho kgutliswa ha lekeno bakeng sa selemo sa 2025 ho putswe ho fihlella ka la 30 Phupjane 2026. Ho kgutliswa ho ka etswa online ho www.labour.gov.za mme wa tlika ho online services. Ha ho kgutlisa ka mora nako e boletsweng o tla lefa 10%, mme tswala e tla hulwa akhaonteng e fetuweng ke nako ka mora matsatsi a 30. Hopola, boramosebetsi ba tlamehile ho tlaleha diphetho tse amanang le mosebetsi matsatsing a supileng. Mangolo ohle a jwale a ntse a le boemong bo botle ho fihlella ka la 30 Motsheanong 2026. Bakeng sa thuso, letsetsa 0800-321-322 kapa 0860-105-350. The Compensation Fund, working for you.

le phile a ho le hleng kgolo ma tshepile diponka ponka tsa hae ho bona la tsohanga sebele so ke ratswanga e ya le sedi mamedi hantle o di mahlo hora ke ya le shume meditabatsena tsa hora ya le shume re di ballwa ke mosuwa tseo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

ke se ke lebuile haholo dikeledi mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse ho le CD FM me hopolo re lono le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo ho re fetela ho mosuwa tshwewe ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsemedi.

ke le buile ha holo mosi wa tshwebu ka re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsemedi mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la imatlafatse ho le CD FM ka jeno ke la bohlano go di odimo ya phupjane hlola fela matsatsi a mashoma mabedi le metsoetseletseng selemo ke saudi mo sa ketsepedi mashoma mabedi le metsoetseletseng mo shopisi wa lona ke le rato serabele me re laolelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntla le tshitiso ya letho ke ana thikondla me re ballwa ditaba tsa hora le hora ke mosu wa tshweu la ka lebitso ke kidibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re sepolesa sa province ya Free State se qadile ka letsholo la ho tsoma babelelwa ka morapolao ya baraba motho ba babedi plasing e ka ntlenyana ho Harrismith Duduzile Zuma Sambudla le nhlamolontlela ba hlahletse kopo e botlakileng le gotleng le phaming ho hanyetsa ho lelekwa ha bona mogeng wa MK. Hara setting hape re fumana hore ka jeno le fapala thuto provinceng ya Free State le ikopanya le lefatshe ka bophara ho tshwaya letsatsi la matjhaba la ho lwantsha tshebediso ya dithethefatsi le ho hweba ka dithethefatsi. Tsatsing la kajeno tsena maholetse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno etsa bonnete ba hore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tla horenyana ya le shumele metsemedi ho isa horenyanene ya le shumele metsemedi ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo dumela hlema.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weet-Bix sa selemo kaofela ka Weet-Bix Breakfast Club. Ka hore bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng, le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weet-Bix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Uba riri le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora tanto
2: la tlhani ke tsa haloka botlhalo le kgase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le sedi FM.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha o potanya le tsho mo ba le Lesedi FM ke molelo e mashwa ba di metso tsura re libile hore nyane ya botselela. Ke sentse re kena jalo ho rush our mix le DJ my DJ
2: Ri on the ones and two.

0: Potlaka o fumane supersized savings. Spar matsatsi a mane fela. Jwalo ka 6 pack ya 1 liter tsa Parmalat Everfresh Long Life Milk ka 89.99. O boloka 32 randa. Kapa 1 kg Danone Ultra Mel Custard. Reka tse pedi ka 40 randa. O boloka 30 randa. Ditheko tsena di qala ka la 25 ho fihlela la 28 June. Ha thepa e sa le teng. Moreko dumelletse disolo tse hlano se hlahiswa ka seng. Ha spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Now I hopola air fryer ela o e sheba kgafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka disolo tsa birthday ya OK Furniture ntho tse o neng o di labalabela jwale di theotswe re iphumanele titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense e nang le water dispenser ka 11499 le Eblo espresso double base set jwale ke 499 our first birthday your best life di fumana ho fihlela ka di 5 tsa July ho na le melawana le dipeelo
3: Ba mamedi, re le kgothaletsa ho reka botlolo ya tabola mafaisa herbal. E thusa ho beha tswekere taolong, high blood, arthritis, dipio, hlahala ya matswele, silumi. Dinako tsa bomme, e thusa le bontate mafunga bona ka ofela. Le bahlolohadi ya ba thusa. E fedisa mahlaba mmeleng ho motho, e hlasela mo bohloko bolenteng. Le bomme ba sa fumane mbana, e ya ba thusa. E fumaneha Bloemfontein batho batho. Matatiele e fumaneha Famous Shop, BB Cash and Carry Qwaqwa, Bethlehem, Beckham Johannesburg, le Africa Cash and Carry. E fumaneha le dikhemisin tsohle. Dinomoro ke 078-663-5590 le 063-188-5654 063-188-6554

ke le boile ga holo Kenny Modupi ka hore balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le Sedi FM ka jeno ke la bohlano kgwedi odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a 20 le metso tsheletseng selemo ke sa odimo sa ketetse pedi 20 le metso tsheletseng mo hlophisi wa lona ke mokete monyobo me re laulelwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di phihla wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi re ballwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke dibone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ho hloka botsitso ho melata e philang Johannesburg ho ntse ho matlafala nakong

0: Kuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM ke molelwa
1: meso so ke mashuma mabedi le metse mehlano re furaletse hora ya bobedi ena tsebeletse ke ratonga le sedi na ke dikela di magazine ke motangwa ha molete ke motho wa madi falana kwena ha o gata ka mpisa ja lady soski ke la bohlano bekeng tseleng o le mosebetsing o le lapeng tshebeletso le se ke motswalle wa hao ke tla ho gonya o kotela ke ya le tshimele metsimedi a o le jwalo ho jwalo ya man

0: Ahoy, ahoy, Jali de Sust, ahoy, mofaya, Jali de Sust. Sust chinze kuma mizika SABC Plus app, jile msebezi mwana fixpage. Chitia umarabane, mofaya, Jali de Sust. Ahoy, haidu mladiyo, Jali de.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kora hula ha Shoprite Liquor Shop ka di low duma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818 kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets e pedi sa di 355ml sa Birria Corona Extra ka 195 ranta fela. O buluke 40 friend. Di fumane ofishela ka di 80 tsa July. A o rekese sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge ka thulisano ya rona ya setoto ya Season of Champions. Betšhata 50 ranta kapa ho feta lebelong la dipera online kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Well, FIFA World Cup 2026 e fihlile. Sebella di TV tse kgolo ke bua ka di big screens le monyaka wa Coca-Cola Fan Park e haufi le wena. Ha o batla ho fetwa latela Coca-Cola ZA ho di socials making a 411 le di ticket. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola. Papading engwe le engwe e kgolo ke wena ya potlakelang ho mathela di garageng ho ya reka di chips o reke di 2 liter tsa Coca-Cola mme o fetwe ke ntlha engwe le engwe ya papadi. Qetella o shebile mola o molelele wa thile empa papadi ke ena he Coca-Cola e rerile dibaka tsa boithabiso dijo le dino. Potlakela Coca-Cola Fan Park e haufi le wena ga o tlhoke ho mathela garageng kgetholle na he. Latela Coca-Cola ZA ho di socials making sa 411 le ditikete. Dula setulong sa hao shebelela motsotso o mong le o mong wa papadi o ikutlwele tsohle ka Coca-Cola.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: ha re tena hape ho sane makhubunga ga song ho tla ga nyana shumele metse medi ha ga mpa mo siare ha tadi antsha ho tla ho renya boraro ja eh ya re ka ofela weso ve lu tla ba le ka mane ka Rustenburg mo di ntho di tla be di etsa halateng ya zia khala mona tya ho luka mono fela he re tlo boela ga tena le yena hape a tla ba sa male nna ga sa male bona mona tya di ho ga tsena se tharo fela ho renyane ya boraro ha ke tsoka no renyana le shebele ba simbedu teng ga itse daga ke pon so wa seleb re tla go go palena o fetlela go renyane ya e bobedi ei a buti ponto futhumetse jwa mfela he o futhumetse man ya o futhumetse tatwaka hore o ape o ke ntse ja sia ne nang le boya ka ha
1: o tse ke a pele sa le kitla ya CBC bona sa le kitla le sedimole ke fitlhela ja sekete eya e sa letse ke re bona o na lelapa tse ditse di diapara ga ke tseba tle di na leng ka gare empa o bone ke ya
0: pelebotipotobotumetsi
1: a ntho ya gore letla mosebetsing la gatsetse kapa lepege lampa tsa dibokate
0: o tsebe bona nkile ka obona ebile o tlile ka lesolankanyana nna ke monna mosotho a sa itse nna o na motho a tlampotsa ke monna mosotho ka nete ge maapara kobo
1: ya jesa lo ke bona ke botenya jan
0: bona o senkile jwang
1: bona mosheko
0: Ba di go se ba tsena pontse ba selepe nna ra tsena ho sane kwane tsebeletse ga tsenga le sedi